amor, che deggio far, che deggio dir, se l'idea mia crudel punto non cura i miei martir. Amor, che deggio far, che deggio dir, se l'idea mia crudel punto non cura i miei martir. La seguo, mi fugge, la dor, mi strugge, m'uccide, se n'arride, al mio duolo, al mio mal, bella Sima crudel, quant'io son più fedele. La seguo, mi fugge, la dor, mi strugge, m'uccide, se n'arride, al mio duolo, al mio mal, bella Sima crudel, quant'io son più fedele. Spengo del mio duolo e del mio mal, anguir penar per lei nulla mi giovane mi va. Spengo del mio duolo e del mio mal, anguir penar per lei

la crudela, quanti io son più fedel. Tiranna l'adoro, per lei che mi moro, ferisce, gioisce dell'annuire del morir. Bella sì, ma crudela, quanti io son più fedel. E dunque a miei martiri, al mio gridar, qual aspetta stribe che più si indura al mio penar. Al mio gridar, qual aspetta stribe che più si indura al mio penar. De pungi l'amore, fa che quel cuore ne senti dormire.